0: Ajem isto.
1: Tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same
0: najboljši.
2: Odvidno.